0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 2 8 5

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 30 minuti.
1: Ripieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 8, 9, 7,

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 6 6.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1, 7, 8, 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto. Now rebooting.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: festa.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
2: Ripieni i tuoi brani preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what, you

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:30.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 5 6 4.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Toro, in questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. Gemelli, invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento. Cancro, forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano. Leone, è giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro. Vergine, non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Bilancia, sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Scorpione, non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Sagittario, quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare. Capricorno, avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Acquario, ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. Pesci, in questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone, è come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 7 7 8.
1: Guardo dal telescopio l'universo femminile, scrivo fine in un secondo, sente c'è un secondo fine, lo so è brutto da pensare, mi aspetto che ti piaccia.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: CNR, giornale radio.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
4: Ma quando sono arrivato a Cagliari, io sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado. È una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi sinceramente non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e il mio unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0518

0: cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Toro, in questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. Gemelli, invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento. Cancro, forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano. Leone, è giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro. Vergine, non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Bilancia, sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Scorpione, non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Sagittario, quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare. Capricorno, avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Acquario, ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. Pesci, in questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone, è come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
1: Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: CNR, giornale radio.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: come potrei.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 108.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
4: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
5: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
3: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
6: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. L'involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
7: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
6: Il favorito è Gianfranco Zola.
3: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 3 1.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4946.
1: Ti lascio questa vita organizzata e finta e salgo su un cavallo.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: CNR, giornale radio.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: Radio Jukebox, la radio telematica.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: La radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: porno.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq, i morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu, ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca, entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa, frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto, Roberto Mancini torna ufficialmente sulla panchina azzurra, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.

ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che credere. Quello che potremmo fare io e te.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Toro, in questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. Gemelli, invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento. Cancro, forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano. Leone, è giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro. Vergine, non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Bilancia, sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Scorpione, non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Sagittario, quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare. Capricorno, avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Acquario, ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. Pesci, in questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone, è come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: CNR, giornale radio.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
3: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta. Aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
4: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze Edeor, fino a 300 coperti.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico. L'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa, frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni, la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto. Roberto Mancini torna ufficialmente sulla panchina azzurra, insieme a lui Claudio Ranieri, in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Buongiorno popolo di Radio Jukebox. Anzi, io questa mattina ho augurato buongiorno veramente a tantissime persone. Insomma, questa cosa mi piace molto, anzi voglio ringraziare tutti quanti coloro che ho avuto la possibilità di incontrare per strada questa mattina, ed è bellissimo, ecco, potervi salutare e stringere la mano. No, lo dico perché quando arrivo un po' in anticipo nei nostri studi, a me una delle cose che piace fare è quella, la passeggiata al mercato di Corso Svizzera. Voglio andare a salutare tutti quanti gli amici del mercato di Corso Svizzera, anche perché ci ascoltano. Ma voi ci siete?
1: Buongiorno,
0: popolo, ci
1: sono. Noi siamo qui all'ascolto di Radio Jukebox mentre lavoriamo, quindi saluto i miei colleghi da Rita Castagno, soprattutto il reparto di etichettatura, e soprattutto Eleonora che sta lavorando con me, Manuele, Nino e Jonathan con chi sta lavorando con Simona,
0: non si ricorda le cose.
1: Poi saluto ancora gli amici della Buffa e mio amore Davide. Ciao Maria da Gioveno.
0: Ciao Maria, buongiorno.
2: Buongiorno da Fabio
3: e la Davica.
0: Ciao. Ciao.

0: 393 999 7779. Ragazzi, sono appena iniziato, mi sono beccato la sgridata da Giulia da Rossano. Buongiorno, scrive: ma io è dalle 9 che cerco di chiamare per parlare con voi. Iniziamo alle 10. Buongiorno Giulia, buona mattinata, buona giornata. Mamma, guardate che il tono della voce è importante, è fondamentale. Mi raccomando, cercate di essere un po' dolce, chiarine, tenere, coccolose, dai.
1: Buongiorno Vladi, una buona giornata da Carmelo da Novara.
0: Ciao. Senti come dolce, tenero e coccoloso anche Carmelo.
2: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana, un saluto a tutti.
0: Buongiorno Rossana, ciao.
3: Ciao, buongiorno Fabrizio Torino, poi ti richiede una canzone metal bella,
0: lui è meno coccoloso invece, no, ma si capiva, e si capiva, si capiva.

0: Giovanni con Summer Funk. Buongiorno a Lori da Catania, buona mattinata, che siete fantastico dalle 9. No, guarda, non ce la farei mai dalle 9, Lori, ti metto al corrente. Buongiorno Vladino, buon mercoledì a tutti, a te, a tutta Radio Jukebox. Insomma, ecco, la voce non c'è più. Ecco, pronto per la luna del cervo. In che senso? Che è mo la luna del cervo? No, perdonatemi, tanto ne manca la voce. Cos'è la luna del cervo? Che non so.
1: Sì. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Francesco di Rivalta, presente.
0: Ce l'abbiamo, Francesco. Cos'è la luna?
2: Ciao da Beppe, buongiorno a tutti.
0: Ciao Beppe, buongiorno. Mi dite che cos'è la luna del cervo, per favore, perché non lo so. Grazie. No, vabbè, no, mi manca. No, vabbè, adesso si balla. Baby K, tocca Macarena.

0: Baby K con Tuca Macarena. È un mix, possiamo dire, un mix tra, vabbè, salta Tuca Tuca e la Macarena. 393-999-7794, mi fate sentire il vostro buongiorno. Buongiorno popolo di Jukebox, ciao.
1: Buongiorno Melati, buon mercoledì a tutti da Francuzzo da Palermo.
0: Buongiorno Francuzzo da Palermo, buona mattinata e buona giornata. Restate con noi, torniamo tra pochissimo. Questa è Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Dobbiamo salutare Davide Vera. Buongiorno, buona mattinata. Allora, grazie a Lori da Catania mi mette al corrente. Allora, la luna del cervo è la luna che appare più luminosa e grande durante l'estate e proporzionaria per i raccolti, ma è un vero spettacolo vederla. Ho capito, dove devo venire? Insomma, dimmelo, perché così almeno ti raggiungo, non si sa mai. Ecco, no, vabbè, io la vado a trovare. Vai, sentiamo
1: chi. Ciao Vladi, sono Beppe da Cornier.
0: Ciao Beppe, buongiorno.
1: Potresti mettermi la canzone Mano a Mano? Grazie.
0: Rino Gaetano, giusto? A Mano a Mano. No, vabbè, è questa. 393-999-7794. Scaricate la nostra app ADN Play. Ci potete guardare e ascoltare sempre.

con A Mano su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno Vladi, dalle ragazze di Bruino. Faresti ascoltare Rosa Ramazzotti con Parla con me? Un bacione grande, no. Così ha scritto.

0: Un mese Radio Jukebox, un bacione alle ragazze di Brughino. Sentiamo le vostre voci. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, sono Francesco da Torino.
0: Ciao Francesco.
1: Come state?
0: Bene, bene, bene. Tu come stai?
1: Mamma mia, fa sempre, sempre più caldo.
0: Hai ragione,
1: ho
0: Francesco.
1: Ho bisogno di una ragazza che mi rinfreschi.
0: Anch'io.
1: Tipo l'aria condizionata di Caparezza.
0: Va bene, Francesco. Ma tutto

0: Caparezza con Ilaria condizionata su Radio Jukebox. Buongiorno Ilaria, se per caso ci fosse una Ilaria, mai. Vabbè, dai, 393 999 7794. Tanto io lancio gli appelli, rimango sempre single, qua niente, non cambia nulla nella mia vita. Fatemi sentire le vostre voci, ciao.
1: Buongiorno Vladino. Buongiorno. Del nostro cuore, amore, ciao dalle tue gissine.
0: Miei, ecco.
2: Eri bellissimo ieri sera, ti abbiamo
0: Dove?
2: Visto, ma
0: Dove?
2: Non ci potevamo avvicinare.
0: Perché?
1: Da Peppino a Torino.
0: Sì, è vero.
1: Troppa gente.
0: No, ma
1: e niente, sarà
0: no.
1: Per la prossima, magari facciamo una scena intima noi quattro.
0: Volendo anche
1: un
0: stasera.
1: Bacio.
0: No, no, no, però perdonatemi, ragazzi. Allora, voi mi avete visto ieri sera e non. No, vabbè. E no, no, no. Ma non va bene. Sì, però ero lì. Possiamo fare questa sera, eh? Libero come l'aria. Stasera libero come l'aria. Libero e felice. Com'era?
3: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Iramakun ovunque sarai. Buongiorno a Marco che l'ha richiesta per salutare Tamara, un abbraccio all'angelo Tamara, ma buongiorno anche a Cristina. 393-999-7794, sentiamo voi. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Ti auguro una luminosa giornata e ti ringrazio per l'ottima compagnia. Un saluto a tutto il popolo di Radio Jukebox da Manuela di Venaria.
0: Io ringrazio voi per l'ottima compagnia, perché le canzoni sono le vostre.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ferro e Giorgia con Superstar su Radio Jukebox.
1: Sentiamo. Ciao, sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina, buongiorno.
1: Voglio far ascoltare a mio marito Mattina Ivan.
0: Cosa?
1: La canzone di Michele Zarrin, La ragazza d'argento.
0: Che bella.
1: Amore mio, ti amo tanto e ti penso. Clara, saluta a papi.
0: Amore.
2: Anche a papà.
0: Amore.
1: Rosa, saluta a papi. Ciao Vita, grazie anche a voi.
0: Un bacione alle piccole. Ciao Marina. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Zarrillo con Ragazza d'Argento. Questa è Radio Jukebox, 393 999 7794. È bellissimo perché siete una marea, grazie veramente a tutto il popolo di Jukebox sul canale 254 in tutta Italia. Voi potete stare con noi, ma saluto anche tutte le televisioni che sono in nostra compagnia e connesse, per esempio in Piemonte gli amici di Motori TV sul canale 78, grazie per stare con noi, ma anche la Toscana ci segue sul canale 78. Buongiorno al Lazio sul canale 98, loro sono in nostra compagnia, gli amici del Lazio, insomma in Calabria sul canale 92, sul canale 177 e canale 97 per gli amici della Sicilia e tanti altri canali in giro per l'Italia. Per questo grazie per stare con noi di Radio Jukebox sempre. 393 999 7794.
1: Saldi caldi.
2: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
3: Totac.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Simona Molinari insieme a Peter Cincotti, In cerca di te, sola me ne do per la città. Un bacione, ciao Doran. Che bella. 393 999 7794. C'è Filippo che ci segue da Ceccano. Buongiorno Filippo e ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Potrei ascoltare Di Biagio a Donace, se è vero che ci sei?
0: Certo.
1: Grazie.
0: Sì. Ciao Franca. Ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Merck e Cremont, Serena Branchiale, The Colors, 393 999 7794.
1: Buongiorno e buona mattinata, Bradino.
0: Buongiorno.
1: A dopo. Ciao ciao.
0: Buongiorno Massimo e ciao. Giulia, buona mattinata. Vuole ascoltare Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè.

0: Ciao Giulia, buongiorno. Saluto anche Marco ed Alex, anche loro volevano ascoltare Sal Da Vinci. 393 999 7794, questo è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. La prima ora sta lasciando, mancano pochi secondi, però dai, ciao ciao la prima ora.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: CNR, giornale radio.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Il pompelmo è ormai presente tutto l'anno, anche se i frutti più succosi si trovano, vi ricordo, dall'inizio di novembre fino all'inizio della primavera. Questo agrume, nato storicamente a Barbados dall'incrocio spontaneo tra l'arancio dolce e il pomelo, rappresenta oggi un vero e proprio caso clinico nel mondo della nutrizione per la sua straordinaria densità di molecole bioattive. Allora, capiamo bene. Sono due le varianti principali di questo agrume, giallo o rosa, che è un po' più dolce, e attenua il tipico sapore amarognolo che non lo fa amare da tutto, soprattutto dai bambini. Dal punto di vista biochimico, la colorazione del pompelmo rosa e rosso è dovuta alla presenza del licopene, un potente antiossidante della famiglia dei carotenoidi, lo stesso presente nei pomodori, che contribuisce alla protezione cardiovascolare e al contrasto dello stress ossidativo cellulare. La variante gialla, di contro, è tendenzialmente più ricca di naringenina, il flavonoide responsabile del caratteristico retrogusto amaro, studiato di recente per le sue promettenti proprietà di modulazione sul metabolismo dei lipidi, quindi dei grassi, e sulla sensibilità dell'insulina. Come sempre è meglio mangiarlo così com'è, per il prezioso contributo delle fibre alla nostra salute, ma anche il succo naturale senza zuccheri aggiunti è ricco di benefici. Consumare il frutto intero permette di assimilare le pectine, che sono fibre solubili che formano una struttura gelatinosa nel tratto digerente, rallentando l'assorbimento degli zuccheri e aiutando a tenere sotto controllo i picchi glicemici post prandiali, quindi dopo pranzo e dopo cena, e i livelli di colesterolo LDL, che è considerato quello cattivo. Tuttavia, anche un bicchiere di succo al 100% naturale garantisce una dose massiccia di micronutrienti. Una porzione media soddisfa, pensate, oltre il 60% del fabbisogno giornaliero di vitamina C, l'acido ascorbico, fondamentale per il supporto del sistema immunitario e la sintesi del collagene, apportando al contempo potassio, acido folico e composti fenolici dall'azione antinfiammatoria. È però un frutto al quale bisogna stare attenti se assumiamo farmaci per la sua interazione con diversi medicinali. Allora, vediamo quali sono. Le statine, che prendiamo contro il colesterolo, l'interazione ne aumenta i livelli ematici, elevando drasticamente il rischio di tossicità muscolare e anche distruzione del tessuto muscolare. Bisogna stare molto attenti se prendiamo le statine. Ansiolitici come le benzodiazepine, il blocco enzimatico potenzia a dismisura l'effetto sedativo e depressivo sul sistema nervoso centrale, quindi molta attenzione. Anche i farmaci per la disfunzione erettile, si rischiano pericolosi cali pressori e problemi cardiovascolari dovuti all'eccessiva concentrazione del principio attivo. E poi anche gli antipertensivi, può verificarsi una grave ipotensione con tachicardia riflessa, quindi mi raccomando. I clinici ricordano che questo effetto di blocco può durare fino a 24-72 ore dopo il consumo del frutto, pertanto non basta distanziare l'assunzione del farmaco di qualche ora, ma è necessaria la totale astensione se si è in terapia con molecole sensibili. Attenzione, invece, l'estratto dei suoi semi è potentissimo, tant'è vero che viene venduto in farmacia perché è un forte antinfiammatorio. Grazie per essere stati
2: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro e scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

con Fuoco, richiesta da Raffaele che scrive: oggi se puoi farmi ascoltare Celentano con Fuoco, insomma grazie mille, buona giornata. Questo messaggio di Raffaele. Buongiorno Raffaele, ben sintonizzato con noi. Buongiorno a Pati, mamma mia, Pati ha fatto grandi acquisti, pentole. Un salutone alla nostra amica Patti, buongiorno anche a Mara, che Mara si pone una domanda, probabilmente non fa nulla di tutto ciò, ecco per questo un saluto, ma come si fa a fare quelle cose lì con questo caldo? E uno non le fa, quelle cose lì uno non le fa, oppure le fa sotto la doccia. Arrivati in Tarno con The Best, richiesta da Francesco.

0: Turner, questa era The Best su Radio Jukebox. Buongiorno Francesco, è lui che l'ha richiesta. 393 999 7794, fatemi sentire le vostre voci, ci siete voi protagonisti con noi su Radio Jukebox. Buongiorno.
1: Oggi vorrei ascoltare per favore Favola dei Modà.
0: Bella.
1: La dedico tutta quanta l'amore mio. Ciao Veladino, una buona diretta a tutti quanti. E siamo sempre più vicini alle ferie.
0: E dove andrai di bello? No, visto che state tutti quanti pensando alle vacanze, dove andrete di bello?

0: quanta dolcezza, ragazzi, pucci pucci coricino. 393 999 77 94, erano i Modà con Favola. Ciao Ale, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: (11) 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modi carata mensile, tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Gitti con Sotto il segno dei pesci su Radio Jukebox. 393 999 7794. Intanto grazie Mimmo per stare con noi, e lui che era richiesta da dedicare tutta quanta a sua moglie Luisa. Ecco, quest'oggi, questa mattina, e per questo state con noi anche con attenzione, anche perché durante la mattinata parleremo di un, anzi tra poco, ecco, parleremo di un'iniziativa che ci vede coinvolti come radio, che coinvolge anche voi. Anzi, se non l'avete ancora fatto, andate sul nostro sito radiojukebox.info, ecco, e scoprirete ovviamente di un'iniziativa fantastica. Parliamo di musicoterapia dell'ospedale pediatrico genovese Gaslini. Ecco perché Radio Jukebox ha scelto di lanciare una raccolta fondi a favore proprio dell'istituto Gaslini, tramite proprio la fondazione Gaslini Insieme. Ne parleremo proprio collegandoci con loro. Per questo a voi il compito, quello di entrare all'interno del nostro sito, poi ci sarà proprio una grande comunicazione che partirà con il nostro gruppo radiofonico Radio Jukebox Summer Tour per il Gaslini. Per questo tutti quanti invitati, ma entrate all'interno del nostro sito radiojukebox.info e informatevi. Oltre ad ascoltare Radio Jukebox e a guardare Radio Jukebox, facciamo del bene. Vai, sentiamo chi c'è con noi.
1: Ciao Radio Cucciolotto, io sono sempre dolce e tenero,
0: È vero.
1: Come va la giornata?
0: Bene.
1: Cosa hai comprato al mercato?
0: Ma no, una passeggiata saluta.
1: Ascolta una canzone bellissima. Dimmi. Di Calcutta, quella lì dell'oroscopo.
0: Va bene,
1: grazie, l'oroscopo. Ciao Radino.
0: Ce l'ascoltiamo subito.
1: CVTB,
0: Ciao Ale.

Calcutta, Taka Cecchetra, questo era Oroscopo su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno Alessandro, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale che credo sia quello dell'amico Tonella, che se non ha il fisico bestiale lui ci ha messo il corrente Claudio di tutto ciò. Questo. Tonella, buongiorno. E come sarebbe questo fisico bestiale di Tonella? 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Buongiorno, ciao.
1: Ciao Brad, come stai? Stai bene?
0: Bene, grazie. Okay.
1: Senti, vorrei dedicare una canzone a mia moglie che l'amo così tanto, la voglio così bene.
0: È bello.
1: La canzone è Diamante di Zucchero.
0: L'abbiamo già messa?
1: Ce l'ha già messa, metto un culto di Franco Battiato.
0: Volentieri.
1: Te la dedico a te, tutti quelli che mi conoscono. Saluto Teresa da Palermo. Ciao da Rocco e buon pranzo.
0: Ciao Rocco.

con cucurucucu su Radio Jukebox 393 999 7794. Arriva Ed Sheeran con Perfect, richiesta da Dani da Novara. Un bacione a lei.

richiesta da Dani da Novara, e diceva anche un perfetto su Radio Jukebox. 393 999 7794, voi restate con noi, tra pochissimo si torna insieme e soddisfiamo la vostra voglia di musica.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 3899-77-94, grazie veramente a tutti quanti voi, perché ci sono una marea di vostri messaggi.
1: Ciao Irene.
0: Ciao Irene.
1: Buon mercoledì, vorrei dedicare la canzone a mio amore Alessandro, Piccolo Grande Amore. Se l'hai già messa, metti la Raposini In Assenza di Te. Ciao amore mio, ti amo tanto.
0: Un bacione a te, ciao Irene, ciao Alessandro. 393 999 7794, cantiamo con Claudio Baglioni.

0: Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore su Radio Jukebox. Ciao Irene, ciao Alessandro, sentiamo le vostre voci, buongiorno, ciao.
1: Buongiorno Vladino,
0: buongiorno.
1: Buon mercoledì, oggi sono 43.
0: Vai,
1: ti mando
0: grande.
1: Un grande bacio, mamma Tina, ciao ciao. Metti
0: tanti
1: una canzone
0: auguri.
1: Che vuoi tu.
0: Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
1: Quando

con canzone estiva su Radio Jukebox. Tanti auguri, mattina! Tanti auguri, buon compleanno. 393 999 7794. Io vi devo ringraziare perché voi siete tantissimi. Restate con noi, tra poco si torna insieme ancora per soddisfare la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Sul SAFE la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi SAFE entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: 8.3 con Nord, Sud, Ovest, Est su Radio Jukebox. Annalisa, buongiorno. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno e buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vi mando un grosso bacione a tutti e vi raccomando di essere sempre belli e quieti. Saluto al mio pubblico, a tutti quelli del mio quartiere, a tutti quelli
0: significa
1: del mondo.
0: Tranquilli,
1: mi mando un bacio a chi si è demandato. Ma Pino, ti amo con tutto il cuore. Ti amo. Vladi, se mi puoi dedicare una canzone, quella di Un a piacere tua, di Celentano, a piacere tua,
0: ma
1: si allega, a noi te ne piace. Ciao, un bacio, Teresa da Palermo. Mi raccomando, Vladi, non ti scuotere la canzone. Ciao, Pino, ti amo con tanti occhi.
0: Allora,
1: finiscono mai. Ciao a tutti, ciao. Teresa da
0: Palermo, no, volevo dirlo come l'ha detto lei, però. Vladi, buongiorno, è una giornata un po' complicata per me, quindi ti chiedo per favore se puoi mettere Non aver paura di Tommaso Paradiso. In giornate così tristi e vuote ho bisogno di ricordarmi che alla fine, anche nei momenti più difficili, il sole torna sempre a splendere, e quindi so che presto tutto tornerà ad essere luminoso. Un abbraccio, ma un abbraccio anche da parte nostra a te, ma veramente grande. Rachele, bacione grosso. Tommaso Paradiso, questa è Radio Jukebox.

0: Caso Paradiso con Non Avere Paura su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Ci siete voi, ci sono le vostre voci. Avete scaricato la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ci potete ascoltare sempre, e anzi andate anche all'interno del nostro sito radiojukebox.info, perché è un'iniziativa veramente fantastica di cui andremo a parlare tra poco con il Gaslini di Genova.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Mauri.
0: Ciao Mauri, buongiorno.
1: Buon mercoledì. Mi
0: grazie.
1: Metti Anna Mena 200.000 ore. Buona giornata a tutti.
0: Ci ascoltiamo subito.

con 200.000 ore su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra poco torniamo insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
2: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze e Deor, fino a 300 coperti.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con Odio le favole su Radio Jukebox 393 999 7794. Sentiamo un po' le vostre voci. Ciao
1: Vladi, Vladi, dimmi. Belle quiete significa
0: calmi. Bisogna stare calmi, giusto Franco da Palermo? Ma vedi che carino che è, vedi che mi aiutate, mi salvate nei miei momenti di difficoltà.

soddisfiamo la vostra voglia di musica. Intanto andiamo a salutare il nostro amico che ci segue da Palermo. Buongiorno, ciao Franco. Secondo me stanno ballando le bombole, no, forse in vacanza, adesso non ricordo bene se è ripreso a lavorare o meno, però ci scrive grazie. 393 999 7794. Tra pochissimo, iniziativa meravigliosa, ne parleremo insieme qui su Radio Jukebox, con anche Radio Jukebox e tutti quanti voi. Per poterne farne parte ci collegheremo con il Gaslini di Genova.

0: All To You con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, mi fate sentire le vostre voci, vai.
1: Purtroppo sono rientrato e sto lavorando, ma in agosto c'è un'altra settimana di vacanza, vai.
0: Va bene, benissimo. E allora mi raccomando, però non mandate in vacanza Radio Jukebox, portatela con voi, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre. Tra pochissimo il collegamento con noi dall'ospedale Gaslini di Genova.

0: IJ con Ossessione su Radio Jukebox. Adesso entriamo in un mondo veramente fantastico, ma qua possiamo dire di amore nei confronti del prossimo, ecco, dei più piccoli, e parliamo proprio di una nostra iniziativa anche in questo caso, perché Radio Jukebox ha scelto di lanciare una raccolta fondi a favore dell'Istituto Giannina Gaslini tramite la Fondazione Gaslini Insieme ETS per sostenere il progetto di musicoterapia dell'ospedale pediatrico genovese, un'iniziativa che utilizza la musica come strumento di cura, supporto emotivo e benessere per i pazienti e le loro famiglie. Noi questa mattina li abbiamo in collegamento con noi, per questo grazie al dottor Giuseppe Spiga, direttore governo clinico dell'Istituto Giannina Gaslini, e il dottor Carmelo Arcidiacono, dirigente medico di cardiologia dell'Istituto Giannina Gaslini. Grazie per essere con noi, dottori.
1: Grazie a te, Vladi, e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, grazie. E grazie veramente per quello che voi fate, e anzi metto al corrente anche i nostri ascoltatori: entrate all'interno del nostro sito radiojukebox.info, insomma, e poi insomma potrete entrare quello che è il mondo, tutto ciò che fa il Gaslini di Genova in questo caso. Anzi, come nasce, dottor Spiga, una curiosità, ma come nasce questa iniziativa?
1: Guarda, l'iniziativa nasce dalla volontà sempre più e dal bisogno sempre più concreto di rendere il bambino e la sua famiglia al centro dell'attenzione, delle cure dell'ospedale, che non deve fare, non può fare solo cure mediche sanitarie, ma deve coinvolgere il bambino a tutto tondo in un percorso di condivisione e partecipazione emotiva. E nasce quindi per aiutare il bambino a avere un'esperienza più gradevole, meno traumatica in alcuni casi, con l'ambiente ospedaliero.
0: Ecco, ma stiamo parlando
1: di... dire che sono interessanti.
0: Bellissimo, ma stiamo parlando di intrattenimento oppure di un vero e proprio intervento terapeutico, Spiga?
1: Allora, sicuramente c'è l'intrattenimento, che sì, è la base del coinvolgimento del bambino, ma parliamo di un intervento che si fonda su competenze professionali. Noi ci affidiamo, grazie a Gaslini Insieme, ad un'associazione che ha sviluppato una professionalità nel settore della musica complementare, che fa della musicoterapia, dell'arte terapia, della danza terapia uno strumento di coinvolgimento e miglioramento dell'esperienza del bambino, affinandolo sulla base delle caratteristiche dei singoli bambini, perché non tutti i pazienti, non tutte le famiglie sono uguali. Certo. Quindi la professionalità e lo studio sono sicuramente una garanzia di risultato.
0: Ma quali dimensioni ha raggiunto il progetto, dottore?
1: Allora, guarda, i primi dati strutturati che abbiamo primo trimestre del 2026 ci dicono che abbiamo raggiunto quasi 250 bambini per più di 450 trattamenti. Parliamo di trattamenti in diversi campi, alcuni anche particolarmente stressanti e invasivi, come magari ci può confermare Carmelo, che è il nostro cardiologo che interviene nella gestione di situazioni specifiche, come ad esempio prestazioni interventistiche, sì, prestazioni di diagnostica per immagini, in cui è fondamentale la collaborazione del bambino. Come sappiamo, i bambini possono non essere collaborativi a tutto tondo, quindi dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione perché questo sia possibile.
0: Ecco.
1: Sono diverse le specialità coinvolte e comunque, ecco, parliamo in un trimestre più di quasi 500 trattamenti.
0: Wow.
1: E 250 bambini, e tanta roba.
0: Dottor Arcidiacono, concretamente che cosa accade durante una seduta?
2: Durante una seduta possono accadere tante cose, perché dipende un po' dalla situazione specifica del paziente, dalla sua età innanzitutto. Si possono fare interventi su lattanti, su bambini più grandi e fino all'adolescenza, anche i congeniti adulti. Anche noi trattiamo pazienti adulti con cardiopatie congenite, che sono stati trattati nel nostro ospedale fin dalla nascita. E quindi il musicoterapeuta si adatta alla situazione in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere, che possono possono essere anche una semplice riduzione dell'ansia, oppure una, al contrario, un'attivazione di un paziente che dal punto di vista della risposta neurologica può essere più inibito. Può esserci anche un miglioramento della capacità di relazione del bambino, che spesso tende a chiudersi in se stesso in una esperienza stressante come quella dell'ospedalizzazione. E a seconda dell'età si possono fare attuare diversi tipi di intervento, che può essere il semplice ascolto di ninna nanne cantate dalla madre, che certo, stiamo cominciando ad applicare, fino al gioco musicale con il bambino, l'improvvisazione utilizzando diversi strumenti, o per bambini più grandicelli, adolescenti, l'ascolto condiviso dei loro brani preferiti, o anche il songwriting, praticamente la composizione di canzoni che raccontino un po' la loro storia e il loro percorso.
0: Allora, intanto torniamo tra qualche istante a parlarne ancora insieme, ci ascoltiamo un po' di musica, soddisfiamo la voglia di musica dei nostri ascoltatori. Arriva Rovazzi insieme ad Arisa e insomma Nino D'Angelo, La costiera Malfitta.

0: Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con la costiera amalfitana su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero è sempre a vostra disposizione. Tra poco torniamo ancora però con Radio Jukebox Summer Tour per il Gaslini, dona per la musicoterapia. Entrate nel nostro sito radiojukebox.info e entrerete ovviamente grazie a Radio Jukebox, in questo caso insomma perché abbiamo scelto di lanciare una raccolta fondi a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. E insieme, insomma, questa mattina, insieme ai nostri dottori, il dottor Spiga e il dottor Arcidiacono, ne stiamo anche così parlando insieme. Anzi, dottor Arcidiacono, io sono veramente curioso, ma quali benefici osservate nei bambini?
1: Stiamo osservando tantissimi benefici. Tra l'altro, come accennerò, c'è anche un progetto di ricerca in corso. Il beneficio più comunemente osservato è una riduzione dello stato di ansia del bambino,
0: sì?
1: Che si accompagna in genere a una miglior collaborazione del bambino alle procedure, anche ai semplici esami diagnostici. Riusciamo a ottenere la collaborazione del bambino in modo molto più efficace di altre metodiche. Abbiamo sempre meno bisogno di sedare i bambini per fare le procedure, di utilizzare dei farmaci. Ovviamente la musicoterapia non è un sostitutivo ai farmaci, però abbiamo bisogno di ricorrere meno spesso e con dosi meno importanti alla sedazione farmacologica. E poi ecco, è importante anche il miglioramento della capacità del bambino di relazionarsi e il ristabilimento anche in lunghe degenze di una situazione di normalità, ecco, di familiarità con le musiche che il bambino è abituato a sentire, con i canti che è abituato a fare, in pratica una valorizzazione della sua parte sana invece che focalizzarsi sulla parte malata, come spesso succede negli istituti di cura, negli ospedali.
0: Ecco, può essere utile anche in terapia intensiva, dottore?
1: Sì, certo che può essere utile, anche se ovviamente è un ambiente molto delicato quello della terapia intensiva. Bisogna concertare l'intervento con il personale che lavora in terapia intensiva, con i medici, con gli infermieri. Si tratta di un ambiente molto stressante per il bambino, in cui ci sono spesso allarmi molto rumorosi, luci accecanti in qualsiasi ora del giorno, in cui si altera il ritmo sonnoveglia. In questo contesto la musicoterapia ha un valore importante, perché riesce appunto, oltre che a ottenere un rilassamento del bambino, una regolazione emotiva, anche ristabilire una comunicazione con il genitore durante la sua presenza nel reparto, e anche appunto la possibilità di ottenere una maggior collaborazione anche durante le procedure più invasive.
0: Dottore, ma che ruolo hanno i genitori?
1: I genitori hanno un ruolo molto importante, perché appunto noi facciamo un intervento non solo sul bambino ma sulla famiglia. La possibilità di coinvolgere il genitore come parte attiva nell'intervento musicale, magari dando anche uno strumento al genitore o facendo cantare il genitore insieme al bambino, insieme al terapeuta, è una cosa molto importante che arricchisce e che rende il genitore protagonista del percorso di cura e che quindi riesce a creare anche un momento di svago, di evasione, di gioco in cui il genitore è parte attiva, distraendo dalla tematica principale durante tutta l'ospedalizzazione, che è quella della cura della malattia.
0: Dottor Spiga, il progetto riguarda soltanto la musicoterapia?
2: No, in realtà abbiamo scelto un progetto integrato, di cui la musicoterapia ovviamente è parte preponderante, se vogliamo, ma abbiamo anche la danza terapia e l'arte terapia. Sono coinvolti diversi operatori per le tre diverse discipline, diciamo sono cinque musicoterapeuti, poi tre coinvolti nella danza terapia e una, due, dipende, nell'arte terapia. In tutti questi tre ambiti riusciamo a catturare l'attenzione e la partecipazione del bambino e della famiglia. Recente esempio che ci ha fatto il responsabile dell'associazione che ci affianca, di un bambino che ha scoperto in ospedale di avere una predisposizione alla musica.
0: Sì.
2: Quindi lui stesso gli ha regalato uno strumento particolare che usano loro nelle loro attività, e il bambino dall'ospedale riuscirà a scoperto di poter coltivare una passione che si porterà probabilmente dietro nella vita.
0: Bellissimo.
2: Un ricordo positivo legato all'ospedale.
0: Sicuramente, ecco, ma state anche valutando scientificamente i risultati?
2: Sì, assolutamente sì.
1: Sì, come accennavo, scusa se mi inserisco, c'è un progetto di ricerca in corso finanziato con i fondi del 5 per 1000 dalla direzione scientifica del Gaslini, in cui stiamo valutando gli effetti in maniera obiettiva, cioè utilizzando oltre che i classici parametri vitali durante l'intervento musicoterapeutico, frequenza cardiaca eccetera, ma soprattutto anche il grado di ansia attraverso delle scale psicologiche osservazionali, il grado di collaborazione del bambino alle procedure, e attraverso degli opportuni questionari psicologici anche valutare il grado dell'esperienza complessiva, cioè la valutazione dell'esperienza complessiva del ricovero ospedaliero da parte del bambino, e se ci sono stati dei disturbi post-traumatici che spesso si vedono dopo lunghe ospedalizzazioni, dopo interventi pesanti, e se grazie a questa disciplina riusciamo ad attenuare questi possibili effetti negativi.
0: Dottor...
1: senza voler per forza dimostrare nulla, ma capendo, certo, se veramente scientificamente può essere una buona soluzione.
0: Ecco, dottor Arcidiacono, che cosa state studiando nel percorso cardiochirurgico?
1: Quindi appunto stiamo studiando intanto questi parametri di cui parlavo prima.
0: Sì.
1: In modo scientificamente rigoroso, e anche l'aspetto emotivo del vissuto della malattia da parte del paziente, che poi diventerà un adolescente, poi diventerà un adulto, questo adulto che deve potersi relazionare con gli altri nella maniera migliore e deve poter guarire come persona dalla cardiopatia, perché noi spesso siamo portati come medici a curare la malattia ma non la persona. L'idea è proprio quella di dargli il più possibile una vita, riportarlo alla normalità, alla vita di relazione più normale e più gratificante possibile.
0: Ma grazie intanto per quello che fate. La musica terapia può ridurre il dolore?
1: Assolutamente sì, ovviamente integrata con i farmaci, con le tradizionali tecniche mediche di attenuazione del dolore, ma la musicoterapia è importante perché riducendo lo stato di ansia riduce anche il grado di percezione del dolore e la soglia del dolore in molte situazioni.
0: Allora, torniamo un attimo in musica e poi andiamo in conclusione, perché ho tante curiosità anche per i nostri amici a casa. Questa è Radio Jukebox, insieme per parlare di musicoterapia in collegamento con il Gaslini di Genova.

0: quanto è importante la musica nella nostra vita, ecco, fondamentale, ci aiuta e in questo caso aiuta anche a far star bene, e anzi noi tutti possiamo dare una mano. Quanto è importante, ecco, i miei dottori in collegamento questa mattina dal Gaslini di Genova, quanto è importante il fatto che ci siano persone pronti ad aiutare, a donare agli altri, a sostenere il progetto del Gaslini.
1: Non solo è importante, è fondamentale, perché azioni, attività come queste rientrano tra quelle che sono attività aggiuntive, facilitanti, e quindi non possono essere sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale. Per questo che noi ricorriamo ai nostri amici e donatori che ci aiutano a finanziarle. Ovviamente il nostro impegno, come dicevamo prima anche con Carmelo, è quello di rendere il più trasparente possibile, il più oggettivo possibile anche l'effetto che queste iniziative portano. Quindi, come tutte le donazioni che ci vengono fatte, noi garantiamo totale trasparenza. In questo caso veramente l'effetto sul bambino e sulla famiglia è così diretto che non può che farci continuare a chiedere aiuto per portarlo avanti. Quindi grazie soprattutto a te, a tutti voi, per permetterci di dare voce a questa iniziativa.
0: Radio Jukebox c'è, ci siamo, lo ricordo anche ai nostri amici che ci stanno ascoltando e guardando in questo istante: entrate nel nostro sito radiojukebox.info, verrete riportati ovviamente a tutto ciò che riguarda al Gaslini, e donate. Dottori, ma come immaginate il futuro del progetto?
1: Allora, sicuramente ci piacerebbe portarlo avanti, e come dicevamo questo dipende anche dall'aiuto che ci verrà, certo, che ci verrà garantito. Portarlo avanti significa anche magari continuare a migliorarlo, continuare ad ampliarlo. Siamo partiti da 3 reparti che si avvalevano di questo servizio, siamo arrivati oggi a 9, ci piacerebbe

0: amici. È bellissimo, sì, è anche emozionante. Insomma,
1: allora, grazie per essere stato in nostra compagnia, grazie al dottor Giuseppe Spiga, direttore governo clinico dell'Istituto Giannina Gaslini, e grazie al dottor Carmelo Arcidiacono, dirigente medico di cardiologia dell'Istituto Giannina Gaslini. Grazie veramente per quello che fate, veramente complimenti.
0: Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie,
2: grazie a tutti.
1: Grazie veramente, grazie per essere stati con noi. Grazie. E Radio Jukebox è con voi e ci siamo, ovviamente partirà tutta una campagna nelle, posso dire, quasi prossime ore, ecco, in questo caso. Grazie ancora, grazie per essere stati con noi. Torniamo tra pochissimo. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 7794, ma qualcuno può mettere al corrente Giulia che ci segue da Rossano che Rossetto e Caffè, noi a lei l'abbiamo messa e lei non l'ha ascoltata, Giulia. Intanto insomma andate all'interno del nostro sito radiojubox.info e donate al Gaslini di Genova.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

Pay Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

Anzu Radio Jukebox 393 999 7794. Ciao Piero, che scrive: vorrei richiedere il brano Mano a Mano, insomma, di Rino Gaetano. L'abbiamo già messo, è già andato in onda. Piero, non ci hai sentito, mannaggia. E dove siete, cosa fate, con chi siete, visto l'orario? Ecco, anzi, devo ricordare anche, vabbè, insomma, questo rispondete, grazie, lo so, pausa pranzo, ecco quella. Dove state pranzando? Voglio salutare tutti i locali che ci stanno seguendo, insomma, i ristoranti, i bar, insomma, i lidi, grazie per stare in nostra compagnia. E vi ricordo che tutte le notti, a partire dalle ore 22, su Jukebox TV, questo spazio è in replica anche sul canale 68 Boom Channel in tutta Italia.

0: Olivia Rodrigo su Radio Jukebox. 3939997794. Ciao.
1: Buongiorno Vladi, ciao, sono Domenico da Messina. Ti volevo richiedere, attenti al lupo, un abbraccio, ciao, un saluto anche alla signora Angela e Teresa.
0: Un salutone enorme, ciao Domenico. Questa è Radio Jukebox, ditelo a tutti.

0: Lucio Dalla. Questi erano Attenti al Lupo su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo voi. Ciao,
1: ciao Vladi.
0: Ciao
1: Luigi Di Biella.
0: Ciao Luigi, buongiorno.
1: Mi potresti mettere Perdere l'amore di Massimo Ranieri?
0: Volentieri.
1: Sei il numero uno.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Radiojukebox.info, entrate nel nostro sito.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento: la focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto, ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà, una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 81 98 181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Correte, correte, saldi caldi da Dotac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro, finanziamenti a interessi zero anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte, sconti fino al 70%.
1: Correte!
4: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: anni questa era lei di su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Donatella che l'ha richiesta. Ciao Donatella, siamo tornati un po' indietro, insomma gli inizi di San Giovanni. Ciao.
1: Ma buon pomeriggio, buon mercoledì carissimo Vladi, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Oggi ti sento bello che pimpante, diciamo un po' più del solito, vero?
0: No,
1: non mollare mai, almeno tu.
0: Come al solito.
1: Oggi per favore mi fai ascoltare la canzone di George Michael.
0: Quale?
1: Con Charles Whisper.
0: Carl
1: la canzone
0: Whisper.
1: È bellissima e molto romantica.
0: È vero.
1: Ok? Dai che ci sentiamo domani e occhio che arriva il caldo, caldo, caldo,
0: di
1: caldo.
0: No,
1: ciao ciao.
0: No, no, vi prego, no, dai. No, faccia caldo già stamattina. C'erano 28 gradi questa mattina, erano le 6. Cos'erano le 6 e 20? Io stavo già male. Stavo già male, no, di più no. Vi prego, facciamo qualcosa.

0: 1986, George Michael con Carol Whisper su Jukebox. Bellissima, proprio da... Vabbè, non si sa mai. Questo può essere l'orario, anzi, però parlarne in questo periodo, no, perché coloro che vivono situazioni di quelle non alla luce del sole, ecco, questo è un periodo un po' particolare, perché si parte per le vacanze, chi ha il ruolo di la seconda o il secondo soffre un pochettino.
1: Vladi, eccoci qua, buongiorno a te, tu proprio di box, tutto bene?
0: Bene, grazie.
1: Senti un po', Vladi, oggi sono molto felice perché è un buon ricordo.
0: Cosa
1: di 16
0: succede?
1: Anni fa.
0: Sì?
1: Mi spiego meglio, oggi dimmi, praticamente dimmi. Comprando la mia bimba, una mattina. Ha 16 anni, però è sempre la bimba per il suo papà. E volevo augurargli tanti auguri di buon compleanno. Se puoi fai anche tu da parte mia,
0: certo che
1: parte
0: sì.
1: Da parte mia Silvana, ok, la nostra famiglia, tutti quanti. In questo momento si trova a fare il cammino di Santiago.
0: Wow!
1: Beata lei. Senti, potresti cortesemente dedicargli la canzone di Tananai Tango? Se è già andato in onda, allora magari facciamo Achille Lauro con Incoscienti Giovani.
0: Ascoltiamo Tango.
1: Grazie, Vladi. Sei un amico
0: auguri
1: molto speciale, grazie ancora Fabio Silvana, ciao a tutti, grazie,
0: tanti auguri anche da parte nostra.

0: lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Tananai Tango su Radio Jukebox. Tanti auguri Martina, buon compleanno, 16 anni, grande. Un bacione enorme, restate con noi. Vero, sta facendo il cammino di Santiago, bellissimo, grande. Restate con noi, questa è Radio Jukebox. Noi soddisfiamo la vostra voglia di musica e grazie, siete tantissimi.
2: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: CNR, giornale radio.
6: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
7: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni sul safe, la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante, siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
6: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane durante la tradizionale cerimonia del ventaglio il presidente del Senato La Russa. Sentiamo.
8: Già a suo tempo il ministro Crosetto o il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo. E siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
6: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: Amy, tu cosa fai questa sera su Radio Jukebox? 393 999 7794.
1: Ciao Vladi, sono Meo, come stai?
0: Bene.
1: Io così così, mamma, il 9 luglio è volato in cielo ed è diventato un angelo.
0: Un abbraccio a te.
1: Mi metti una canzone dolce e la dedichiamo a mammina. Grazie, ciao.
0: La città degli angeli, Achille Lauro, su Jukebox.

0: Achille Lauro con La Città degli Angeli su Radio Jukebox. Ciao!
1: Ciao Vladi, ciao Radio Jukebox, sono Salvo da Catania.
0: Ciao, Salvo.
1: Potresti farmi ascoltare Look at My Life di Gracie Abrams? Grazie mille.
0: Ciao Salvo, ce l'ascoltiamo subito.

C'è Patrizia che scrive: che bella la famiglia di Radio Jukebox. È bello, insomma, possiamo dire, insomma, il popolo, la famiglia, tutto il nostro gruppo, siete veramente fantastici, anche perché noi cerchiamo di soddisfare la vostra voglia di musica, ma voi siete in tanti ad interagire con noi.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ormai la città con ultimo su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao
1: Vladi, buongiorno, tutto bene?
0: Bene, grazie.
1: È possibile ascoltare la canzone di Adele, Rolling in Deep?
0: Volete.
1: Grazie mille, buona giornata a tutti i radioascoltatori, da Riccardo.

0: su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao Vladi, buon pomeriggio. Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco.
1: Oggi volevo chiederti se mi faresti ascoltare il brano di Gary Go,
0: sì?
1: Wonderful.
0: Che bella.
1: Volentieri. Grazie mille. Saluto Marina Paolo da Rivalta e Marco, sì. Ackerman. Ciao.

Gerigo con A Wonderful su Radio Jukebox. 393-999-7794, restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme ancora a soddisfare la vostra voglia di musica.

Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 14. In punto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

Antonello Venditti, questa era Dolce Enrico su Radio Jukebox. Vabbè, insomma, quest'album di Antonello Venditti a me veramente piace tantissimo, e con una marea di ricordi con quell'album, bellissimo. 393 999 7794, ancora, mamma mia, insomma, l'ultima ora da vivere insieme. Andiamo a Roma, andiamo a salutare la nostra amica Francesca, buongiorno, che anzi anche un abbraccio enorme a lei, visto che ha vissuto una brutta avventura, ecco, in centro a Roma, tra i vari vicoli malintenzionati. Guardiamoci sempre intorno. Arriva Prince, Purple Rain.

Prince con Papa Rain su Radio Jukebox. Bacione a Francesca che ci segue da Roma. Ciao Francesca, c'è anche, anzi ragazzi, mi sta riempendo di complimenti Anna Maria che ci segue da Tropea, grazie, un abbraccio grandissimo a lei, no perché veramente una marea di complimenti. Vladi, sono Antonella, mi faresti ascoltare Maledetto me di Fulminacci? Certo che sì.

Fasci, questo era maledetto messo Radio Jukebox. 393 999 7794, c'è il nostro amico Fabri che ritorna, scrive: buongiorno Vladi, quanto tempo, io sono sempre stato qui, mi fai riascoltare la canzone di Pooh, Portami Via? Grazie da Fabri.

Pooh con Portami Via. Ciao Fabri, 393 999 7794. Devo andare a salutare Mirella, ciao, che scrive: vorrei dedicare a Nicole la mia nipotina, se vuoi la canzone di Elettra Lamborghini, l'abbiamo già messa. Ciao Mirella, Nicole, un bacione enorme, restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Jimmy Fontana con il mondo, il piccolo Mattia da Ceicina ci ha raggiunto telefonicamente per salutare la sua nonna. Ciao Mattia, piccolissimo, fantastico. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci, questa è Radio Jukebox. Ciao.
1: Ciao Flavio, ciao. Sono Paola, come stai?
0: Ciao Paola,
1: è tanto tempo che non ci sentiamo.
0: Dove sei stata?
1: Senti,
0: voce
1: volevo
0: soave.
1: Richiederti una bella canzone.
0: Tutto
1: perché oggi è il mio compleanno.
0: Auguri.
1: È Incancellabile di Laura Pausini.
0: Certo.
1: Me la dedico tutta e la dedico a tutti quelli che mi vogliono bene.
0: Ma senti che voce.
1: Ciao Lati. Ciao ciao.
0: Sento tutti i brividi del mondo come canta la Oxa. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Paola, però non mi lasciare, per favore. Adesso tutta questa voce. Questa voce così soave, lei.
1: Dimenticavo. Anche se non mi sono fatta più sentire, sì. Ti seguo sempre.
0: Mamma mia, sempre.
1: Baci, baci.
0: Sempre più sensualità. Salutiamo Carmela, la noia, Angelina Mango.
2: Qui li guardo, nessuno prende vita. Questa pagina è pigra.

0: Fandango, era la noia su Radio Jukebox. Ciao Carmela, Bruno, BR1. Lei scrive: ma che tipo di asma ha? Ma chi? Bruno, chi? Che cosa? Ah, restate con noi, vedi? E noi non capisce di voce, di sensualità, Bruno.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto. Solo da

0: su Radio Jukebox. Brava Giulia, mamma mia. E intanto saluto DR1. Mentre ci sono 393 999 779, qua fammi sedere, mi cazzo. No, lo so, io lo so già. Lo so cosa c'è. Cosa succede? Cosa ho fatto?
1: Ma quanto simpatico sei.
0: Grazie.
1: Ma quanto diplomatico sei.
0: Pure, poi sentiamo.
1: Ma quanto bello sei.
0: Adesso.
1: Però non mi hai fatto ascoltare la canzone che ti ho richiesto.
0: Ma l'ho messa, è andata in onda.
1: Ma non sono arrabbiata. Della mia voce non so perché mi fanno tutte per arrabbiata. Ma io non sono arrabbiata.
0: Ma come no? Sorridi un po'.
1: Se ero arrabbiata non ti seguo proprio.
0: Sì, ma sorridi
1: io
0: con la voce.
1: Io ti seguo su Radio Ricordi, sì. Ti seguo su Radio Jukebox, seguo dappertutto.
0: Quello che faccio lo
1: ti
0: seguo.
1: Chiamo.
0: Grazie.
1: Ti vedo con le canzoni.
0: Bene.
1: Però la canzone di stamattina, Rossetto e Caffè, non l'ho sentita.
0: È andata in onda.
1: Potassi pure che l'hai messa. Magari sono scesa sotto.
0: E allora che ci posso fare io?
1: Ma io non l'ho sentita personalmente.
0: Però è andata in onda.
1: Ciao.
0: No, ma glielo potete dire che è andata in onda, che ora era? Insomma, alle 10.56 mi dicono. Insomma, grazie. Alle 10.56 Rossetto e Caffè di Salda Vinci è andata in onda. E tu non c'eri, ma mica è colpa mia. Uscite di casa, portatevi la radio con voi. È semplice, siamo una radio.
2: Buongiorno anche da Geppetto, che anche lui compie gli anni oggi.
0: Auguri, non Geppetto!
2: L'amica che ha chiamato poco fa.
0: Auguri!
2: Mi metti
0: auguri.
2: Notti blu dell'amoroso.
0: Va bene, ce
2: grazie
0: l'ascoltiamo.
2: Grazie mille, saluto a tutti da Geppetto.
0: Ciao Geppetto,
2: ragazzi,
0: auguri.
2: Sono 57.
0: Wow, un ragazzino.
2: Ma comunque l'aspiratore funziona.
0: Bene, bene, bene. Intanto dobbiamo salutare anche Gabriel, perché aveva richiesto Alessandra Amoroso. 393 999 7794.
3: E non ho più le chiavi di casa, e non ho più voglia di dormire. Quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio.

0: Alessandra Moroso. Questa era Notti Blu su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao Vladino.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Metà settimana e sta andando.
0: Vabbè, insomma, finisce.
1: Allora, intanto, come senti, sei sempre il mio sottofondo.
0: Bene, so, ci mancherebbe.
1: Vorrei gentilmente sentire Così Celeste.
0: E l'abbiamo messo.
1: Intanto, è andato in onda. Mandare un bacio al mio amore, lo amo tantissimo. Non vedo l'ora
0: però,
1: che
0: ragazzi,
1: possa riposarsi un pochino.
0: Oh, preoccupata. Ma è troppo amore.
1: Grande a te. Anche te, oddio. Possiamo
0: sì,
1: anche
0: però
1: vederci una volta ogni tanto, non lo so.
0: Tradiamo.
1: Un bacio, ciao.
0: Mi vuoi vedere per posso parlare? Mi piacciono queste cose, mi intrigano anche molto.

0: richiesta da Klaus, la grande Whitney Houston. 393 999 7794, ragazzi, siete tantissimi, ci sono una marea di vostri messaggi. La famiglia di Jukebox, ciao.
1: Radi, sono Francesca, come
0: ciao,
1: va?
0: Francesca, bene.
1: Tutto bene?
0: Bene.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone di Camilla Cabello, Senorita.
0: Va bene,
1: un caro saluto a te e tutto Radio Jukebox.
0: L'ascolteremo tra pochissimo, restate con noi, siete con Vladi su Jukebox.

teletrasportare ed è un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Shawn Mendes, Camilla Cabello, bellissima questa era Senorita su Radio Jukebox. Ragazzi, una marea di vostri messaggi. Io chiedo anche scusa per alcuni che non sentiremo, però.
1: Buongiorno, sono Maria Rosa.
0: Maria Rosa, ciao.
1: Oggi vorrei ascoltare, se non è ancora andata in onda, la canzone di Jovanotti. Oddio, non mi ricordo più.
0: Buon vento.
1: Buon viaggio.
0: Buon vento.
1: O buon vento.
0: Sì,
1: qualcosa
0: quella
1: del genere.
0: Insieme ad Alfa.
1: Grazie e buon pomeriggio.
0: Ce l'ascoltiamo subito.

Giovanotti insieme ad Alfa. Questa era Remember, no scusatemi, era Buon Viaggio, Remember the Time. Devo andare a salutare Dina, ciao da Bisignano, un bacione alla nostra amica Dina. Ne approfitto anche per salutare Filippo

0: Jackson con Remember the Time su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Sono qui da Moncalieri. Ciao, ciao Colombo, mercoledì a tutti.
0: E grazie tesoro.
1: Volevo ascoltare la canzone di Olly, Bianca, dedicata a una bimba che oggi è nata, che si chiama Bianca.
0: Alla piccola Bianca, ben arrivata.
1: Un bacio a tutti, ciao ciao.

0: colpi. Bianca è una ragazza, una ragazza come tante, e sa che deve camminare e deve farlo sulle sue gambe.
1: Bellissima Olly con Bianca. Ragazzi, siamo giunti al termine, insomma siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento insieme. Intanto grazie per essere stati in nostra compagnia, un abbraccio veramente a tutti quanti voi. Ci ritroviamo domani intorno alle 10 sempre qui su Radio Jukebox. Vi ricordo, importantissimo, entrate all'interno del nostro sito radiojukebox.info e troverete ovviamente questa grande collaborazione, questa iniziativa con Radio Jukebox per, insomma, sostenere la musicoterapia del Gaslini di Genova. Ci troviamo domani, ciao!
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe

0: bisogno dell'auto giusta, al momento giusto. Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e Aixam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
3: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
4: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale e ricevimenti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com.
5: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed fino a 300 coperti.
0: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: CNR, giornale radio.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana. In un raid congiunto con l'Arabia Saudita sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

0: e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento: la focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto, ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà, una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 81 98 181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
0: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
5: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
4: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
6: C'ha il suo tempo il ministro Crosetto, o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un altro numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo. E siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
4: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC, Malagò, rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

0: brano lo puoi richiedere con il codice 0447.
1: E guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
3: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: saldi caldi.
1: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
0: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
2: Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: CNR, giornale radio.
1: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Radio
2: Jukebox. Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox.

0: She might.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: CNR, giornale radio.
3: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
4: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia. Si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
3: Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della nazionale Roberto Mancini. Un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023 insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese, del Made in Italy, ha comunicato alla finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La nuova andata di caldo che interessa l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. Alla città di Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Restano in carcere due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa sabato, dopo una dimostrazione no TAB. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri, di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. È tutto, a più tardi.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Radio Jukebox. La radio telematica.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta. Aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
2: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed Eor, fino a 300 coperti.
3: Correte! Correte! Saldi caldi da Dotac!
1: Cosa vuol dire saldi caldi?
4: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
6: NoleggioSuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito NoleggioSuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
0: CNR, giornale radio.
3: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto. Dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto, nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
4: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
5: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
4: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
5: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
4: Anche lo stile di vita è importante?
5: Sì, ci sono ormai

0: tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: www.energietica.it. Scopri quanto puoi risparmiare.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: CNR, giornale radio.
4: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Jukebox. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 5 3

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 81 98 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 0 8 3

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 3 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 0385.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa,

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2065. Di no.

0: 14 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con Modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
2: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
3: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze e Deor, fino a 300 coperti.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8090.
1: Sono ritornato a quel bar

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: Ricotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656.
1: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
3: Totac.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
7: Bellotti. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7175.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Chrissimon, Chrissimon, Chrissimon.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8040.
1: Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Oggi sbaglio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 5 9

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 0 0

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Correte, correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte! Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
3: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale ricevimenti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com.
4: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed fino a 300 coperti.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 4 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Giovanotti. E alle ore 22, Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 3719.
1: E mentre scendono lacrime e sento freddo senza averti qui,

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1.

0: 68.
1: La programmazione di Bom Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Milano lo puoi richiedere con il codice 6885.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 3, 6, 2.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 1.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non farmi del male.

che prendo solo il buono, che ho imparato a crescere errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5959.
1: Si imbosca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Scooch. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 5 4

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear Now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like...
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 5, 8,

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Ti prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Ripieni due brani preferiti di Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
2: Lo puoi richiedere con il codice 4 9 1 3

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 9, 8, 9.
1: Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.